0: piaciù da voi.
1: Revisio il dollaro.
2: Schivano qui, ma di un soccorso gnivno.
1: Ian Sfine, Sodom Q Radio. A Magyar Zene Rádiója.